Jangan risau. I just wanna be part of your summer. Dengarkan kami di Rentak Pagi.